0: Siamo qui, stiamo là, c'è l'amore.
1: Umberto Tozzi.
0: Dimmi sì, se ti va.
1: Pit Gabri Ponte.
0: E tu, pesi poco di più.
1: Tu.
0: E la gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu, ma va là.

0: chiama Jenkins.
1: Tu?
0: Ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti...
1: Umberto Tozzi!
0: Sei